Muli awina I ma tau I lau wanga le lei ma lau wha maoni nei ma so umalawa sa ia o le wha wawau wha wawau lau. Wha aftai tele mol mātou wawa noele suafo o Yesu Kristo. Amene ma ia amene.

Toi vatara fatu tato tru o lea ua toi sfuru ma le whaminute o na tā lea o le tūla e tas. Tai ane e lea sa mafua lea sa ono iurai lua filosu ma leono ma alo sa ifua manuia. Fafta ifo I tari o la ono manei. Pia mea sa mori ma taru tasi pi ai. Ia po le tasi o fate si mre lua I lau FM wharongolongo. Ia le li tai au. Tato I tapu karame o siri mtari o tuspa ia. Lea ua e siri mamua ma ya Sam. Ole taulanga sinon fifia ile tua oro mo wetu se e peru le ale taulanga pa popot mo sile ta to programme o yuso yesu le faila tu si tu spa ia

0: Ciao, non mi sembra.
1: Ora un carro che è su una tavola che fa io o Gianni e Jacopo.
0: Gianni e Jacopo. Tu sono vicino alla tua o su Gesù e fai la lei la tu sì.
1: Ah, non ti sei Gianni. Ora ti sei Jacopo.
0: Tu sei Jacopo.

Ua afatonu le tu lai tasi nei tai au le sumu fuore nei le aso ono yu lai ilu afi lusu mole ono. Ke vi ia le li iu tato pafutai nei tai au ilu na relei malo fa maoni. Ia isi o fa fomai po fia lava mo mai tato fa saralaunga. Ata lo fa tu PMN Samoa li mutam tasi pi ai nei. O le FM tasi o fa tasi mo lua ila u le tio fa ngolongo. Ia le li. Lo tato ia tato pokarama of sili mutani o tuspa ia. Oro o iai sili mai a opa au. O le tamā o Sarap o ilu na ingoa. Sili mai a manaifono. Fair or just by ear thing, tribal thing, four more, five punga, eleanor, we are so naive.